Set. Set. Set. Set. Set. Set. Set. Serve qualcosa. Era. Era. Serve qua. Serve. Qua. Serve. Per qua. Serve. Serve. Qua. Serve. Serve. Qua. Serve. Serve qual, serve qual, oh, yeah.

ci vuole qualcosa ogni tanto. Ti sta zitto? E il mimipo, che non sto andando per niente vero. Se pazzo che dici tu, che... La!

che mi controllo di quello che stavo per fare, che ne ignora, che ne ritorno, e poi io ritornando e carico il piglio e non si ritrova più niente del capo, del siglio, del foglio di stocco, e quando non ci scarma niente, e se per paura mi stavo ricordo che appunto ricordo di averlo spero per il nome, il nome sottile, il punto che facciamo, e quando stavo in un campo e mi dico e sto me ne metto la e sto me metto la breveta e fa quello pecca non di nuovo di recupero di rimando o rebuo che sto il fatto di parlare no se quando che stai per che fa questo me ne che e poi si rivela che stai per e poi si rivela che sto il pippa questo mi e poi poi se ci penso se poi mi metto a pensare se mi metto a ricapiolare a ricontrollare la funzione delle cose ritorno al punto di prima ritorno che stacca e riporta quei cazzo mi fuoco se poi ritorno al punto di prima stacca e riporta se poi ricorre il punto di prima non c'è più niente nell'aria.

0: masculin. Au masculin. Au masculin. C'est masculin.
1: Quando ricordano quelle cose, perché non ho detto che ne ero. Ma non stavano per fare un tanto. Non è che stavano un tanto, non è? Era verissimo! È una cosa che mi ha fatto. Del velocissimo.

quando, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti sta, per cosa ti

21h12, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21